In Germania 200 in 31. 100 in Francia, in Turchia 91. Ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. 1003. 1003. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, la contessa e baronesse,